qualche olla, hanno lo vale come meglio lei, hanno lo vale come meglio lei, i che olli, oh, in holly, oh, honey, honey, honey.

hulley ho e o ho ho. Kill me a poor rose, e honey colana, himmy limmy li ho in Okamalahini. Namalahini ho e o ho. E come I know, one ho, e a ho e a coupa. Ian e hono, kaini, ka anohi a ko, e kaluna, no more ka. Noho na ho o i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i lo ki o ni kaulana o hana.

kiku hiku hini. No no kaina, hali hali hawali maino, o kamai i me ke kone.